Dis pali o la husga kalin jakal ni malir juiz chakra linas kes kwan kilal stieval ti ancha chole klikaus. Erikim di la eoles